che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.